0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Presento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta falla. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

0: La Corse a ses chansons et l'a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Estrano, non so ce che non accade stasera,

con un chiariluna a pace la sua storia. Dici i miei segreti, credi portami in cuore. Si facciano discreti quando risio l'amore.

Domani chi sarà la sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

0: che nos apre uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bell'inguerno.

feraggio della mia vita, le braccia di un altro, mi lagherà ferito.

o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

0: Córcega Radio, a Radio Musica di Corsa. Córcega Radio in Naiaccio 107.2.
1: Fogo d'estate.

C'era Cece un radio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

tua barbaria e a scimizia e i lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai battuto sacrificio di Adoida.

Conniguli, scamaroni e tutti isolati d'ombra, hai lasciato l'amore sagrato.

qui sta zeda, un ci sei più, e so come un orfanello. Un megore, un po' più.

per te Corsica mia, lontano andaraio, e sempre pronto risponderaio, corso me ne sto.

I muraci di mia stanza hanno smarrito in un sorridente macello. Anch'io oggi posso curare e seguitare sta cielo maestoso. Vento di l'altecine entra nel mio petto e mi porta lontano.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bel amore.